guardare a me vivo. Sono sei macchie lunghe le scaricate della patria, per aumentare sale di fuori a fuori. Forse sempre che io confondirmi con lo stravacalore, con lo tanti